0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: 104. Touring 104.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
2: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza da Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: L'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
2: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Vaknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
2: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 metri insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nel 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verde e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Areazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
2: Andiamo all'estero. Paura nei cieli della Germania per due droni segnalati nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti con l'Ucraina. Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza da Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina intanto nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: L'Iran annunciò l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte per la navigazione nello stretto di Hormuz. Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
2: Due soldati riservisti israeliani sono stati uccisi durante un combattimento nel sud del Libano. Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders, e Alexandria Ocasio-Cortez ha battuto la candidata moderata Ali Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e ha nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
2: Veniamo in Italia. Il grande caldo continua a colpire il paese e non si attenuerà prima di Ferragosto. Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diremata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino resta alla guida della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei principali dirigenti del calcio mondiale durante una riunione in Marocco, a Rabat. La Federazione Internazionale ha comunque riconosciuto alcuni errori nella gestione del progetto, poi ritirato di aprire ai capitali privati la gestione commerciale dei mondiali. Agli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani punta intanto alla quinta medaglia. Dopo 4 ore la tuffatrice romana sarà in finale nel sincro femminile dei 3 mentre insieme a Elisa Pizzini. Ieri nuovo successo italiano con l'oro di Ginevra Taddeucci nel 10 km di fondo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
7: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
7: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
7: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
7: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia...

0: Vetture per la famiglia, ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. rumori

0: Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È giallo in Germania sui due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina. Il servizio della redazione.
2: Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese. I primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Il servizio della redazione.
3: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: Lo sport, il calcio, buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto ieri al Bayer Leverkusen, mancano McTominay e Rafa Marina, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale perché avvertono qualche fastidio muscolare. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno e Neres, mentre a Lukaku è stato concesso qualche altro giorno di riposo in vista di una sua possibile cessione nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
10: Questa è Radio Touring 104.
11: Siete su Radio Touring 104. In radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

regalo mio più grande.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, dal mattino, la nuvolosità aumenterà gradualmente. Nelle ore centrali della giornata porterà rovesci e isolati temporali lungo tutto l'arco alpino più intensi tra la Lombardia nord-orientale, l'Alto Adige e Alto Veneto. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se qualche rovescio potrà ancora interessare il Triveneto. Al centro la mattinata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne di Marche, Abruzzo, Toscana e Lazio, con rovesci e locali temporali. In serata torneranno ampie schiarite sulla Sardegna. Il cielo resterà in prevalenza sereno, con qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne, dove non si esclude un breve rovescio. Al sud e in Sicilia il tempo sarà inizialmente stabile, con qualche residuo fenomeno soltanto sulla Sicilia settentrionale. Dal pomeriggio si svilupperanno nubi più compatte lungo l'Appennino meridionale, sulle aree interne di Campania e Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia, con rovesci e isolati temporali. Il miglioramento arriverà in serata, quando il cielo tornerà in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno stazionarie, in lieve diminuzione su gran parte del paese, mentre aumenteranno leggermente al nord, in Toscana e nelle aree interne della Sicilia. Le massime saliranno su Lombardia, regioni adriatiche, Lazio e Sardegna centro-settentrionale, mentre diminuiranno sensibilmente sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale. Prosegue l'ondata di calore con punte di 38-39 gradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Sicilia. Valori fino a 36-37 gradi sono attesi anche in Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e nelle zone interne di Campania e Calabria. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste e moderati rinforzi di maestrale sulla Sardegna occidentale nel pomeriggio. Raffiche più intense accompagneranno gli eventuali temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale occidentale e lo Stretto di Sicilia. Tutti gli altri bacini si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico

0: regione.calabria.it.
1: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21.15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta

0: In Piazza Surace, con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto, commedia Non è vero ma ci credo, della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto, emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto, tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ Set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È giallo in Germania. Sui due droni esplosivi nei pressi dell'aeroporto di Lipsia, uno dei principali scali logistici per i collegamenti commerciali con l'Ucraina, è il servizio della redazione.
2: Un velivolo carico di esplosivo sarebbe stato trovato vicino ad un cargo ucraino. Un secondo drone avrebbe invece urtato un aereo della DHL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il governo tedesco parla di un possibile attacco ibrido e ha avviato accertamenti. In Ucraina, intanto, nuovi raid russi sulla regione di Kiev hanno provocato 17 morti. Secondo i media americani, Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di ricevere nuovi sistemi missilistici Patriot.
1: Vediamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese. I primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia e per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. La politica, alta tensione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
3: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: Lo sport, il calcio, buona la terza per il Napoli, che ieri nel suo terzo impegno in amichevole dell'era Allegri ha avuto la meglio per 2-1 sugli spagnoli dell'Osasuna. Massimiliano Allegri è stato costretto a fare i conti con le numerose assenze e con il mancato intervento sul mercato da parte della società. Oltre a Gutierrez, ceduto ieri al Bayer Leverkusen, mancano McTominay, Rafa Marin, mandati dall'allenatore in tribuna a scopo precauzionale perché avvertono qualche fastidio muscolare. Assenti anche De Bruyne, che ha appena concluso le sue vacanze post mondiale. Buongiorno e Neres, mentre a Lukaku è stato concesso qualche altro giorno di riposo in vista di una sua possibile cessione nei prossimi giorni. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it.

0: Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Turing 104 Notizie.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. È morto anche l'uomo di 58 anni residente nel Lazio che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate. Le vittime salgono così a 7. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Nel pomeriggio intanto bagarre in aula dopo che maggioranza ha negato l'uso delle chat di Del Mastro. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Conte, il governo scuda gli amichetti. Schlein, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, bufera su Bignami per le parole sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. L'Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
3: Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
2: Ancora sangue intanto nel sud del Libano. In un combattimento sono stati uccisi 2 soldati riservisti israeliani. Il servizio.
4: Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Baknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
2: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa di tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di 4 medaglie d'oro, l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Ultima pagina, l'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
6: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
5: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
6: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
5: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
6: nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
5: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 vieni a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious baby!
8: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età.
9: Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Giosuè Carducci.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Rocella Ionica la 46esima edizione di Rocella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Rocella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria all'altezza del lago di Ventina. È morto anche l'uomo di 58 anni residente nel Lazio che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate. Le vittime salgono così a 7. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Nel pomeriggio intanto bagarre in aula dopo che maggioranza ha negato l'uso delle chat di Del Mastro. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno alzato i cellulari. Conte, il governo scuda gli amichetti. Schlein, non bisogna far saltare un processo per fatti connessi alla mafia, bufera su Bignami per le parole sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro. L'Iran ha annunciato ieri l'accordo con l'Oman sulle nuove rotte nello stretto di Hormuz. Il servizio della redazione.
2: Teheran afferma che una dichiarazione congiunta potrebbe arrivare presto, a condizione che non intervengano soggetti esterni. Il riferimento è agli Stati Uniti, accusati dall'Iran di ostacolare un'intesa che potrebbe aprire la strada ad una tregua. Donald Trump torna però a minacciare una reazione durissima se lo stretto non verrà riaperto pienamente. Teheran replica chiedendo a Washington di non sabotare i negoziati.
1: Ancora sangue intanto nel sud del Libano. In un combattimento sono stati uccisi 2 soldati riservisti israeliani. Il servizio.
3: Le vittime sono il maggiore Harel Birenstock, 34 anni, comandante di compagnia, e il sergente maggiore Tamir Vaknin, 33 anni. Entrambi appartenevano al battaglione 2855 della 55esima brigata. L'esercito israeliano sta conducendo operazioni nell'area contro Hezbollah, il gruppo armato libanese sostenuto dall'Iran. Restano alte le tensioni lungo il confine, dove continuano gli scontri e gli attacchi incrociati.
1: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa di tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini. Già vincitrice di 4 medaglie d'oro, l'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata la piattaforma 10 metri uomini con i preliminari di questa mattina e la finale dalle 19. Due azzurri al via, Simone Conte, argento nel sincro con Raffaele Pellegra e Romano Wang. Ultima pagina, l'Italia dell'atletica è pronta per conquistare il Regno Unito a Birmingham. La spedizione azzurra punta ad essere protagonista agli europei che si terranno dal 10 al 16 agosto all'Alexander Stadium, partendo dalle 24 medaglie conquistate nell'ultima edizione della rassegna continentale disputata a Roma nel 2024. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
9: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Chi nel corso della vita non ha mai commesso pazzie è un pazzo. Alessandro Morandotti.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: State ascoltando Turing 104. 104.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta.

0: i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Francesco Guccini. L'annuncio è stato dato dalla famiglia. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. A settembre poi verrà organizzata una cerimonia commemorativa per consentire a tutti coloro che lo hanno amato di ricordarlo e salutarlo. Un genio prima che un grande artista che ha segnato la musica italiana a partire dagli anni 70. L'esordio discografico arrivò in realtà nel 67, ma fu proprio nel decennio successivo che Guccini divenne uno dei protagonisti assoluti della canzone d'autore italiana, fino a questa mattina quando si è spento all'età di 86 anni. Veniamo adesso all'ondata di caldo che continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. Le condizioni più difficili continueranno a interessare soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi le città con bollino rosso sono 27, coinvolgendo per la prima volta tutti i principali capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute. Da domani il numero dovrebbe ridursi leggermente al nord, per il sud invece servirà attendere la seconda metà del mese. E proprio per colpa del gran caldo, nella mattinata di ieri un uomo di 81 anni è morto a Bisceglie. L'anziano ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il caldo potrebbe aver avuto un ruolo nel decesso, anche se saranno gli accertamenti a chiarire con precisione le cause. Nella stessa giornata è morta anche una guardia giurata di 55 anni colta da un malore mentre si trovava in auto a Bologna. A confermare il peso dell'ondata di calore sono anche i dati ufficiali diffusi a fine giugno, che hanno registrato un eccesso medio di mortalità del 3% tra gli over 65. In molte località italiane infatti i termometri stanno superando i 40 gradi, aumentando il rischio di conseguenze soprattutto per anziani e persone con patologie. Prime sorprese dalle primarie negli Stati Uniti, il servizio della redazione.
2: Il progressista Syed ha vinto le primarie del Partito Democratico in Michigan, sostenuto da Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, ha battuto la candidata moderata Alice Stevens, appoggiata dall'establishment del partito. La vittoria rafforza l'ala più a sinistra e filo palestinese dei democratici. Durissimo il commento di Donald Trump, che ha definito Syed un comunista ostile a Israele e nuovamente denunciato un voto truccato. Secondo il presidente americano, l'esito delle primarie favorirà politicamente i repubblicani.
1: Di nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei, che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti, che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura, la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, 1 oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, 1 in meno della leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito. Un evento diffuso e simultaneo. Un'unica emozione. 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte, Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Questa è

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è
1: Touring,
0: Touring 104.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Nuovo colpo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito 12 misure cautelari tra Sicilia e Calabria nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo gli investigatori, al centro dell'indagine ci sarebbe un uomo ritenuto vicino ai clan mafiosi, accusato di aver condizionato l'assegnazione e la gestione di numerosi appalti pubblici attraverso una rete di imprenditori e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Le accuse a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda anche Reggio Calabria, dove secondo quanto emerge dagli atti investigativi sarebbero stati individuati collegamenti con alcune attività riconducibili al presunto sistema di gestione degli appalti. Proprio il coinvolgimento del territorio reggino conferma ancora una volta l'interesse delle organizzazioni mafiose a estendere la propria influenza oltre i confini regionali, puntando sui lavori pubblici e sugli investimenti. Contestualmente alle misure cautelari sono state eseguite numerose perquisizioni. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera rete di rapporti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Un intervento provvidenziale ha evitato conseguenze ben più gravi sulla spiaggia di Palmi, dove due poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno soccorso una donna colta da un improvviso malore. La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malessere. Nel tentativo di raggiungere la riva ha perso i sensi, accasciandosi sulla spiaggia. I due agenti, presenti sul posto come semplici bagnanti, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione. Dopo averla trasportata sulla battigia, hanno praticato le prime manovre di soccorso e, constatato lo stato di incoscienza, l'hanno posizionata in posizione antishock, allertando contestualmente il personale del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto successivamente appreso, si sono stabilizzate. Nei giorni successivi, la donna ha voluto ringraziare personalmente i due agenti con una lettera indirizzata al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Nella missiva ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e l'umanità dimostrate durante il soccorso, estendendo il proprio ringraziamento all'intera Polizia di Stato. Un gesto di riconoscenza che sottolinea come competenza, senso del dovere e attenzione verso il prossimo possano fare la differenza anche lontano dal servizio, trasformando una giornata al mare in un intervento che si è rivelato decisivo per salvare una vita. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata odierna un'articolata operazione di soccorso nel territorio comunale di San Luca, dove un gruppo di 18 persone, tra cui 7 minori, era rimasto bloccato nella zona dell'ex lago Costantino, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'allarme, giunto alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha consentito l'immediata attivazione del dispositivo di emergenza e il coordinamento delle diverse componenti impegnate nelle operazioni. Il gruppo, composto da giovani appartenenti a un'associazione proveniente da un'altra regione, il giorno precedente aveva raggiunto il santuario della Madonna della Montagna di Polsì. Gli operatori di ricerca si sono avvalsi anche dell'elisoccorso, del reparto volo, dei Vigili del Fuoco di Catania. Alle operazioni hanno fornito un prezioso supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco e i Carabinieri della stazione di San Luca, che hanno collaborato nelle attività di assistenza, coordinamento sul territorio e messa in sicurezza delle persone coinvolte. Tutti i componenti del gruppo sono stati tratti in salvo e ricondotti in sicurezza nel centro abitato di San Luca, dove hanno ricevuto assistenza e ristoro grazie alla pronta accoglienza assicurata dal comune e dalla parrocchia locale. L'intervento evidenzia l'efficacia della collaborazione tra soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e istituzioni locali, la cui sinergia ha consentito di concludere rapidamente, senza conseguenze, l'operazione di soccorso.
2: Lo sport.
3: Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Regina nel ritiro di Cantalupa. Prima l'ufficializzazione dell'attaccante Reis, profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la polisportiva bruinese, utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. L'amichevole, sulla carta poco indicativa per il valore dell'avversario, ha comunque consentito al tecnico di verificare la condizione generale del gruppo e i primi meccanismi dopo diversi giorni di lavoro. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di 5 reti. Un messaggio chiaro da parte dell'attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto, e anche una sorta di risposta alla chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche. Le alternative quindi non mancano, l'organico della Regina appare già forte e numeroso con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato però non è ancora concluso. La società punta infatti a inserire almeno altri 2 attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Il primo nome resta quello di Gianmario Comi. Per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia amaranto. Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l'accelerazione definitiva. Non dovrebbe però essere l'unico innesto. Da quanto filtra, la Regina starebbe lavorando anche a un secondo colpo importante per l'attacco. L'obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti. Il primo test ha fornito indicazioni positive, ora l'attenzione si sposta nuovamente sul mercato in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso soprattutto dai tifosi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
6: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
5: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
6: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
5: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
6: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
5: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario.
5: assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
9: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
10: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
11: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
12: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in Festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantina. tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
13: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. Albert Hubbard.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
14: Questa è Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
2: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Una grande colata detritica colpì nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurina in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso nell'area della Malga Daimer, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e 3 abitazioni per un totale di circa 120 persone. Intanto il caldo non concede tregua all'Italia, un miglioramento generale atteso solo dopo Ferragosto. Il servizio della redazione.
3: Oggi tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per la popolazione. Domani Bolzano scenderà a livello arancione, mentre il centro-sud resterà nella fase più intensa dell'ondata africana. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
1: Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso ieri sera nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri 3 reclusi. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione. Una notizia di sport in chiusura: Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
5: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolacium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. 3 serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

0: During 104 notizie.
1: Nuovo colpo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito 12 misure cautelari tra Sicilia e Calabria nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo gli investigatori, al centro dell'indagine ci sarebbe un uomo ritenuto vicino ai clan mafiosi, accusato di aver condizionato l'assegnazione e la gestione di numerosi appalti pubblici attraverso una rete di imprenditori e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Le accuse a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda anche Reggio Calabria, dove secondo quanto emerge dagli atti investigativi sarebbero stati individuati collegamenti con alcune attività riconducibili al presunto sistema di gestione degli appalti. Proprio il coinvolgimento del territorio reggino conferma ancora una volta l'interesse delle organizzazioni mafiose a estendere la propria influenza oltre i confini regionali, puntando sui lavori pubblici e sugli investimenti. Contestualmente alle misure cautelari sono state eseguite numerose perquisizioni. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera rete di rapporti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Un intervento provvidenziale ha evitato conseguenze ben più gravi sulla spiaggia di Palmi, dove due poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno soccorso una donna colta da un improvviso malore. La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malessere. Nel tentativo di raggiungere la riva ha perso i sensi, accasciandosi sulla spiaggia. I due agenti, presenti sul posto come semplici bagnanti, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione. Dopo averla trasportata sulla battigia, hanno praticato le prime manovre di soccorso e, constatato lo stato di incoscienza, l'hanno posizionata in posizione antishock, allertando contestualmente il personale del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto successivamente appreso, si sono stabilizzate. Nei giorni successivi, la donna ha voluto ringraziare personalmente i due agenti con una lettera indirizzata al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Nella missiva ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e l'umanità dimostrate durante il soccorso, estendendo il proprio ringraziamento all'intera Polizia di Stato. Un gesto di riconoscenza che sottolinea come competenza, senso del dovere e attenzione verso il prossimo possano fare la differenza anche lontano dal servizio, trasformando una giornata al mare in un intervento che si è rivelato decisivo per salvare una vita. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata odierna un'articolata operazione di soccorso nel territorio comunale di San Luca, dove un gruppo di 18 persone, tra cui 7 minori, era rimasto bloccato nella zona dell'ex lago Costantino, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'allarme, giunto alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha consentito l'immediata attivazione del dispositivo di emergenza e il coordinamento delle diverse componenti impegnate nelle operazioni. Il gruppo, composto da giovani appartenenti a un'associazione proveniente da un'altra regione, il giorno precedente aveva raggiunto il santuario della Madonna della Montagna di Polsì. Gli operatori di ricerca si sono avvalsi anche dell'elisoccorso, del reparto volo, dei Vigili del Fuoco di Catania. Alle operazioni hanno fornito un prezioso supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco e i Carabinieri della stazione di San Luca, che hanno collaborato nelle attività di assistenza, coordinamento sul territorio e messa in sicurezza delle persone coinvolte. Tutti i componenti del gruppo sono stati tratti in salvo e ricondotti in sicurezza nel centro abitato di San Luca, dove hanno ricevuto assistenza e ristoro grazie alla pronta accoglienza assicurata dal comune e dalla parrocchia locale. L'intervento evidenzia l'efficacia della collaborazione tra soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e istituzioni locali, la cui sinergia ha consentito di concludere rapidamente e senza conseguenze l'operazione di soccorso.
2: Lo sport.
3: Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Regina nel ritiro di Cantalupa. Prima l'ufficializzazione dell'attaccante Reis, profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la polisportiva bruinese, utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. L'amichevole, sulla carta poco indicativa per il valore dell'avversario, ha comunque consentito al tecnico di verificare la condizione generale del gruppo e i primi meccanismi dopo diversi giorni di lavoro. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di 5 reti. Un messaggio chiaro da parte dell'attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto, e anche una sorta di risposta alla chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche. Le alternative quindi non mancano, l'organico della Regina appare già forte e numeroso con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato però non è ancora concluso. La società punta infatti a inserire almeno altri due attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Il primo nome resta quello di Gianmario Comi. Per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia amaranto. Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l'accelerazione definitiva. Non dovrebbe però essere l'unico innesto. Da quanto filtra, la Regina starebbe lavorando anche a un secondo colpo importante per l'attacco. L'obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti. Il primo test ha fornito indicazioni positive, ora l'attenzione si sposta nuovamente sul mercato in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso soprattutto dai tifosi.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
7: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Chi non osa nulla, non speri in nulla. Friedrich Schiller.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
11: Smash It's Up Chart.
10: La classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104. In ordine sparso. Hey!

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
3: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
3: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
3: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
3: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
3: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi,

Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora il lutto nel mondo della musica e della cultura italiana per la morte di Francesco Guccini. Si è spento questa mattina a 86 anni, lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno parlando con l'Iran nonostante le smentite di Teheran. Vediamo cosa accadrà. Preferirei fare un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma l'Iran non deve avere l'arma nucleare, ha ribadito parlando a Las Vegas. Dal canto suo il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha elogiato la resilienza della popolazione per il superamento delle condizioni più difficili della storia recente dell'Iran. Se l'Iran è rimasto in piedi fino ad oggi lo deve al suo popolo, ha affermato Pezeshkian, citato dai media iraniani. Secondo il presidente, il nemico starebbe cercando di spingere gli iraniani a scendere in piazza per protestare, ma il governo è determinato a non deludere il popolo. Se resteremo al fianco della popolazione, nessuna potenza potrà metterci in ginocchio, ha aggiunto. In Italia, con la politica, alta attenzione alla Camera dopo il voto contrario all'utilizzo delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, il servizio della redazione.
2: Le opposizioni hanno protestato duramente, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra si sono presentati bendati, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefoni cellulari. Polemiche anche per l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha accusato l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di aver favorito la scarcerazione di 300 mafiosi. Il Partito Democratico ha evocato il reato di vilipendio. In serata l'Aula ha approvato definitivamente il decreto sicurezza migranti, che introduce nuove norme su giustizia, professione forense, migrazione e asilo.
1: La Camera intanto ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contro. Nel contenuto introduce norme sulla giustizia e la professione forense, converte le direttive del patto europeo sulla migrazione e l'asilo con norme sugli accertamenti per gli stranieri fermati alle frontiere o soccorsi in mare, introducendo ad esempio controlli sanitari e fermo amministrativo. Di nuovo in Italia con l'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei, ieri vertice in prefettura a Napoli con il ministro degli interni Matteo Piantedosi, poi la visita a Pozzuoli dove c'è stata anche un'assemblea pubblica dei cittadini, un'occasione anche per fare il punto della situazione con i sindaci e la regione all'indomani del varo in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sui Campi Flegrei che stanzia 100 milioni in più rispetto ai fondi già disponibili. Le risposte del governo non convincono però i residenti che hanno indetto una mobilitazione permanente. Lo sport in chiusura, la sciatrice svizzera Lara Gutperami, 3 volte medaglia olimpica e 9 volte medagliata ai campionati del mondo, ha concluso la sua carriera all'età di 35 anni. A dare l'annuncio del ritiro la federazione svizzera, l'atleta ticinese vanta uno dei palmarès più impressionanti dello sci svizzero, raccolto nell'arco di 18 stagioni, 3 medaglie olimpiche, un oro e 2 bronzi, 9 medaglie mondiali, 2 titoli assoluti di Coppa del Mondo 2016-2024 e un totale di 101 podi, uno in meno la leggendaria Vreni Schneider. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte. L'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi non sopporta una croce non merita una corona. Francis Quarley.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Are you ready? Un attimo che sto parlando con il mio regista Nick. Nick, sei pronto?
1: Sì, sono pronto.
0: Ok, schiaccia play, grazie che iniziamo.
2: Benvenuti.
3: Ok.
2: Benvenuti a casa Lo Presti. Casa Lo Presti. Benvenuti a casa Lo Presti.
0: Gliel'ho detto ieri a Nick, ho detto dai, siamo a 6 agosto, dobbiamo iniziare la puntata con la tua voce misteriosa. E così ci siamo, dai. Due ore intense da vivere su Radio Touring, ma anche sul digitale terrestre, il canale lo conoscete, l'87. Questa è casa Lo Presti, giusto?

ma che dice? Somewhere. E siamo partiti con Casa Lo Presti. Volevo salutare perché da un mese a sta parte abbiamo cambiato un po' i turni. Gustavo Pesciolino, bravo. Andrea, il nostro super regista, si occupa d'altro da mattina alla radio. Però tornerà con noi a occuparsi di tutti i tasti magici di Casa Lo Presti nel nostro appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì. Tra un po' parleremo dei Bronzi di Riace, il mito con dei protagonisti, perché siamo nella settimana dal 7 agosto in poi, si fanno tantissimi eventi molto interessanti.

c'è la... Lo dico perché molti magari giustamente ascoltano la radio in FM. Noi siamo visibili in tutta la Calabria su 87, il digitale terrestre. Stavo cercando di descrivere il video, che è molto semplice, c'è questa bocca tipo Rolling Stones che canticchia la canzone di Joel Corey. Tra un po' Cosimo Carini al telefono con noi, ci parlerà dei Brunzi di Riace.

0: È la grande estate di Radio Touring 104, non si ferma qui. Io c'ho il telefono, ragazzi, c'ho il telefono. Io me lo sono dovuto scrivere perché è il dirigente del Dipartimento Turismo Regione Calabria, settore relazioni internazionali, comunità calabresi nel mondo, turismo delle radici, Cosimo Caridi. Ho scritto bene? Ciao Cosimo, grazie.
1: Beh, abbastanza, dai, era facile comunque.
0: Aiuto.
1: Una persona con tanta esperienza come te.
0: Vabbè, però sai, non volevo sbagliare, perché poi si arrabbiano, anche perché a settembre c'è questo grandissimo evento, vengono i calabresi del mondo tutti a Reggio Calabria, così mi spiegavi al telefono, giusto? Com'è sta storia?
1: Anche a Reggio Calabria, cioè il settore di cui mi occupo io. Praticamente c'ho un ritorno però strano, eh?
0: Aspetta, c'è un ritorno strano, adesso forse no, forse c'è la base musicale un po' alta adesso.
1: No, il ritorno della mia voce era.
0: Ah, ok, però ci devi sentire dal... No, vabbè, noi ci sentiamo perfettamente, cioè, perfetto.
1: No, mentre parlo sento la mia voce che mi ritorna, l'eco.
0: Ah, ok, io non so cosa... Qua è tutto sotto controllo, magari ti allontani un attimo. Okay. Dicevi, dottor Caridi, dimmi tutto.
1: Ok, allora, stavo dicendo, il settore di cui mi occupo ha anche le attività che sono connesse alla comunità dei calabresi del mondo. C'è un'apposita legge regionale che istituisce ad ogni legislatura una consulta regionale dei calabresi del mondo, che è costituita dai rappresentanti delle associazioni, perché ci sono in giro per il mondo, sia in Italia che all'estero, in tutti i continenti, delle associazioni che fanno parte di un registro delle associazioni dei calabresi del mondo, che è tenuto in Regione Calabria e che ogni legislatura si rinnova. Questa consulta si occupa di tutte le attività che vanno a supporto dei nostri emigrati in giro per il mondo, sia per pratiche connesse all'immigrazione, ma soprattutto per promozione della Calabria nel mondo. E adesso ci occuperemo anche di, per volontà espressamente politica del Presidente della Giunta regionale, del nostro consigliere delegato, anche di attrazione degli investimenti, e che molti calabresi di seconda e di terza generazione che sono in giro per il mondo hanno magari qualche interesse, qualche volontà di investire in Calabria, e queste sono cose sicuramente positive.
0: Fantastico. Noi però ti abbiamo chiamato per un evento bellissimo che cioè proprio domani, il 7 agosto, ci sono 5 province: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro e Crotone in un unico evento, giusto? Bronzi Riace, ce lo spieghi meglio, che intanto mandiamo le immagini, anche perché Radio Touring arriva in tutta la Calabria col segnale dell'87 del digitale terrestre, quindi tutti sono interessati per questa musica meravigliosa che ci sarà. Ce lo spieghi?
1: Allora, praticamente questo è il primo anno che viene applicata in maniera così diciamo organica una legge regionale che è stata del 2023, che ha istituito il mese dei Bronzi Riace. Durante questo mese vengono celebrati appunto i Bronzi Riace con una serie di iniziative che sono diffuse sull'intero territorio regionale. Le iniziative sono partite il 4 agosto con un evento
0: all'alba,
1: all'alba, iconico, particolare, alla scogliera si è tenuto alla scogliera di Capobruzzano,
0: sì.
1: Un concerto di musica jazz all'alba alle 5:30 di mattina. È stato un evento veramente particolarmente interessante, se vuoi anche con un profilo di emozionalità abbastanza sostenuta, perché stare in un luogo bellissimo, perché per chi non la conosce, la scogliera di Capobruzzano, che si trova nel territorio di Bianco, mi invito ad andarla a visitare. E chiaramente con questo pianoforte, questa jazzista che suonava all'alba, queste musiche soavi, dedicate, che si andavano a infrangere sul nostro bel mare calabrese, è stata una bella emozione.
0: Che bello.
1: Adesso le attività continuano con questo evento, che è un evento diciamo particolare, che avviene in contemporanea nelle 5 province del territorio calabrese.
0: Sì,
1: perché si sta cercando, si è cercato con questa norma di far diventare i Bronzi di Riace un simbolo dell'intera Calabria. Lo sono già, diciamo teoricamente, ma lo devono diventare anche nei fatti, perché l'attuale configurazione degli eventi che ci saranno domani, che ci saranno il 7 agosto, porterà contemporaneamente degli eventi che si terranno a partire da Reggio Calabria, ma anche a Catanzaro, sì, a Cosenza, Crotone e a Vibo, con una serie di concerti,
0: sì, sì,
1: alcune volte di musica classica, strumentali, con orchestre, accompagnati da visite guidate del museo, dei musei
0: certo,
1: perché non sono tutti musei, perché ad esempio a Cosenza c'è non sono dei veri e propri musei, a Cosenza
0: la Galleria Nazionale,
1: sì, la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone,
0: ci sarà
1: a Catanzaro, a Roccelletta di Borgia il Parco Scolacium, a Vibo Valentia un castello di un altro museo,
0: a Crotone c'è la fortezza, le castelle,
1: a Reggio poi però è una vera e propria, cioè il museo diciamo più famoso del meridione, cioè da quelle più importanti, che è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che appunto ospita i Bronzi, dove praticamente si terrà un concerto dell'orchestra Senofilo.
0: Sì, c'è Miriam Campobasso, leggevo, solista al violino, e poi Letizia Trunfio, voce recitante. Questo domani sera alle 9. E dato che stiamo parlando a Cosenza.
1: Filippo, ci darei a precisare che.
0: Sì, vai.
1: Filippo, ci darei a precisare che l'evento si tiene dalle 21 alle 23 in contemporanea nei 5 siti. Quindi inizia in tutte e 5 siti alle ore 21 e si chiuderà alle ore 23.
0: Perfetto, stavo leggendo in velocità. Cosenza ci sarà Martina Biondi al violoncello e poi Marco Silani, voce recitante. Poi Isola Caporizzuto, dentro la Fortezza delle Castella, il quintetto Cotron, fiati e pianoforte, poi c'è Erika Paone e Paola Iazzolino, voci recitanti. No, è molto bello. E poi ci sono, ormai li dico tutti perché ce l'ho qua davanti, a Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci. Poi l'ultima situazione, sempre alle 21, Roccelletta di Borgia, al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium, c'è l'orchestra da camera La Nuova Verdi, diretta da Andrea Francesco Calabrese. Che bello! Cioè, domani sera alle 9 tutti, e non finisce qui, perché poi il programma del ritrovamento dei Bronzi era continua fino al 14, se non sbaglio.
1: No, allora fino al 16 agosto.
0: Al 16 agosto.
1: Perché il mese dei Bronzi parte le celebrazioni partono il 16 luglio, un mese prima della data del ritrovamento, che è il 16 agosto, e quindi chiuderanno, perché ora poi proseguiranno dopo questi eventi in contemporanea, con un evento l'8 agosto
0: a Soriano,
1: al museale di Soriano Calabro. Il 10 agosto all'Ocri
0: Bisefi,
1: il Parco Archeologico Nazionale, anche lì ci sarà una rappresentazione tra uomini e dei,
0: ovviamente,
1: e poi,
0: a Riace
1: e poi sarà importante quello di Ocri, che io lo citi perché è un concerto di uno dei giovani artisti emergenti a livello internazionale italiano, che è Rafael Gualazzi.
0: Ah, che bello, sì, infatti.
1: Il 12 agosto a Riace, proprio nel luogo dove avvenne il ritrovamento, in piazza Bronzi di Riace, ci sarà una rappresentazione tra arte e mito, e poi il 16 agosto, l'ultimo in fondo, la chiusura a Reggio Calabria, davanti in piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale,
0: con
1: un concerto del grande Nicola Piovani alle 21.30, che si intitolerà Sacralità, Mito e Paesaggio, concerto con la sua orchestra, che è un'orchestra di grandissimo livello, e con una sorpresa che sarà rappresentata da alcune proiezioni artistiche sui muri del museo.
0: Bello.
1: Credo che abbiamo
0: lavorato bene.
1: Orgogliosi di questo come assessorato, innanzitutto l'ha voluto fortemente questa organizzazione, che il nostro assessore Giovanni Calabrese, presidente della giunta regionale, tutto il dipartimento turismo è coinvolto in questa attività su cui crediamo fermamente, anche perché è la prima volta che degli eventi così organizzati vengono legati a una risorsa culturale, archeologica del nostro territorio, che sono i bronzi di Riace.
0: Che bello. Cosimo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo Regione Calabria, sei stato brevissimo, ti voglio bene, anche perché hai una certa dimestichezza nel parlare, no? Perché in casa c'è una speaker radiofonica, giusto?
1: Vabbè, diciamo che ognuno di noi ha delle tendenze, poi sai, con il lavoro che magari facciamo, uno è portato a parlare molto con le persone, a dover spiegare in forme comprensibili le cose che vuoi comunicare.
0: Certo. Però
1: devo dire una cosa, questo la diciamo a margine di questa esperienza, che io quando ero adolescente ho fatto delle esperienze simili a quelle che tu hai sviluppato nella tua carriera professionalmente. Io ero un modesto dilettante.
0: Ma facevi DJ?
1: Magari la paura del microfono della cosa è andata via già molto presto.
0: Ah, va bene, ok. Allora, va bene, sono pazzo io. Senti, Cosimo, io alle 6:10 ho anche il direttore del museo di Reggio Calabria al telefono, quindi approfondiremo con lui questo evento gigantesco che soprattutto domani.
1: Direttore del museo che ha svolto, guarda, un ruolo importantissimo. Noi abbiamo coinvolto, cercato di coinvolgere le province, la città metropolitana, ma diciamo è il museo, il direttore del museo di Reggio Calabria è quello che comunque ci ha fatto la proposta diciamo cardine su cui si reggono queste iniziative, e insieme al quale stiamo attuando questo programma che speriamo possa rappresentare anche l'orgoglio dei calabresi e dei reggini in particolare, perché dobbiamo il nostro territorio, dobbiamo affrancarlo da tutto ciò che di cattivo è stato rappresentato,
0: certo,
1: nel passato. Non dobbiamo smetterla di piangere, guardare avanti, pensare che il nostro territorio non aspetta altro che essere vissuto, attraversato con persone, con turisti, con attività che ci troviamo in un momento anche di svolta della nostra città.
0: No, bello.
1: Vediamo che stanno cambiando tante cose in maniera positiva, quindi ci aspettiamo molto dal futuro.
0: Viva la professionalità, noi ti vogliamo bene, noi andiamo avanti in velocità. Grazie Cosimo Caridi, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
0: Ciao.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: Put the radio on. Questa è Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Ma Fabi Fibra, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con il dirigente della Regione Calabria, Dipartimento Turismo Cosimo Caridi, e Alessandro.

ragazzi, oh, mi raccomando, perché weekend protagonista Radio Tuning con il nostro meraviglioso Walking Radio. Saremo live sia sabato che domenica a Salice per la Sagra della Melanzana, e poi il 10, che è lunedì, Sant'Alessio, a mettere un po' di dischi anche, lo sai, si balla. Olivia Dean, novità anche oggi, ehi ragazzi, state abituando bene alla regia.

mi ha mandato un messaggio, lo ringrazio, Gustavo, che non è qua in radio. Vabbè, no, questa è una canzone autunnale. Perché secondo alcuni ci sono delle canzoni che si possono ascoltare e funzionano meglio in un certo periodo. Olivia Dean, che non finisce mai di sorprenderci, era Baby Steps, se non sbaglio, il quarto singolo che tiriamo fuori dal suo album meraviglioso. Ehi, hey, baby!

vi posso dare una notizia in anteprima? La notizia la do in anteprima. Fabi Fibra, c'è già arrivato in radio, però non lo possiamo programmare, nuovo singolo con i Pinguini Tattici Nucleari. Dovete aspettare però dopo Ferragosto. Alle news arriviamo con questo successo dei Kungs.

0: During 104 notizie.
1: Nuovo colpo alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito 12 misure cautelari tra Sicilia e Calabria nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Messina. Secondo gli investigatori, al centro dell'indagine ci sarebbe un uomo ritenuto vicino ai clan mafiosi, accusato di aver condizionato l'assegnazione e la gestione di numerosi appalti pubblici attraverso una rete di imprenditori e soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata. Le accuse a vario titolo comprendono associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti e altri reati aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda anche Reggio Calabria, dove secondo quanto emerge dagli atti investigativi sarebbero stati individuati collegamenti con alcune attività riconducibili al presunto sistema di gestione degli appalti. Proprio il coinvolgimento del territorio reggino conferma ancora una volta l'interesse delle organizzazioni mafiose a estendere la propria influenza oltre i confini regionali, puntando sui lavori pubblici e sugli investimenti. Contestualmente alle misure cautelari sono state eseguite numerose perquisizioni. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera rete di rapporti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Un intervento provvidenziale ha evitato conseguenze ben più gravi sulla spiaggia di Palmi, dove due poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, liberi dal servizio, hanno soccorso una donna colta da un improvviso malore. La donna si trovava in acqua quando ha accusato un malessere. Nel tentativo di raggiungere la riva, ha perso i sensi, accasciandosi sulla spiaggia. I due agenti, presenti sul posto come semplici bagnanti, hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e sono intervenuti senza esitazione. Dopo averla trasportata sulla battigia, hanno praticato le prime manovre di soccorso e, constatato lo stato di incoscienza, l'hanno posizionata in posizione antishock, allertando contestualmente il personale del 118. I sanitari, giunti poco dopo, hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, secondo quanto successivamente appreso, si sono stabilizzate. Nei giorni successivi, la donna ha voluto ringraziare personalmente i due agenti con una lettera indirizzata al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro. Nella missiva ha espresso profonda gratitudine per la prontezza, la professionalità e l'umanità dimostrate durante il soccorso, estendendo il proprio ringraziamento all'intera Polizia di Stato. Un gesto di riconoscenza che sottolinea come competenza, senso del dovere e attenzione verso il prossimo possano fare la differenza anche lontano dal servizio, trasformando una giornata al mare in un intervento che si è rivelato decisivo per salvare una vita. Si è conclusa con esito positivo nella mattinata odierna un'articolata operazione di soccorso nel territorio comunale di San Luca, dove un gruppo di 18 persone, tra cui 7 minori, era rimasto bloccato nella zona dell'ex lago Costantino, nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'allarme, giunto alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha consentito l'immediata attivazione del dispositivo di emergenza e il coordinamento delle diverse componenti impegnate nelle operazioni. Il gruppo, composto da giovani appartenenti a un'associazione proveniente da un'altra regione, il giorno precedente aveva raggiunto il santuario della Madonna della Montagna di Polsì. Gli operatori di ricerca si sono avvalsi anche dell'elisoccorso, del reparto volo, dei Vigili del Fuoco di Catania. Alle operazioni hanno fornito un prezioso supporto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bianco e i Carabinieri della stazione di San Luca, che hanno collaborato nelle attività di assistenza, coordinamento sul territorio e messa in sicurezza delle persone coinvolte. Tutti i componenti del gruppo sono stati tratti in salvo e ricondotti in sicurezza nel centro abitato di San Luca, dove hanno ricevuto assistenza e ristoro grazie alla pronta accoglienza assicurata dal comune e dalla parrocchia locale. L'intervento evidenzia l'efficacia della collaborazione tra soccorso alpino, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e istituzioni locali, la cui sinergia ha consentito di concludere rapidamente, senza conseguenze, l'operazione di soccorso.
0: Lo sport.
2: Giornata intensa e produttiva quella di ieri per la Regina nel ritiro di Cantalupa. Prima l'ufficializzazione dell'attaccante Reis, profilo che amplia le soluzioni offensive ma che non rappresenta ancora il centravanti più atteso. Poi il test contro la polisportiva bruinese, utile a mister Marchionni per osservare i calciatori a disposizione e valutare anche due giovani calciatori in prova. L'amichevole, sulla carta poco indicativa per il valore dell'avversario, ha comunque consentito al tecnico di verificare la condizione generale del gruppo e i primi meccanismi dopo diversi giorni di lavoro. A mettersi particolarmente in evidenza è stato Giuliano Alma, autore di 5 reti. Un messaggio chiaro da parte dell'attaccante, pronto a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere offensivo amaranto, e anche una sorta di risposta alla chiacchiericcio rispetto alle sue condizioni fisiche. Le alternative quindi non mancano, l'organico della regina appare già forte e numeroso con diverse soluzioni in tutti i reparti. Il mercato però non è ancora concluso, la società punta infatti a inserire almeno altri 2 attaccanti per completare il reparto e consegnare al tecnico una squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato. Il primo nome resta quello di Gianmario Comi, per il centravanti si tratterebbe di un ritorno a Reggio Calabria, città nella quale ha fatto il proprio esordio tra i professionisti con la maglia amaranto. Comi garantirebbe esperienza, fisicità e conoscenza della categoria. La trattativa sembra indirizzata verso una conclusione positiva, anche se si attende ancora l'accelerazione definitiva. Non dovrebbe però essere l'unico innesto. Da quanto filtra, la regina starebbe lavorando anche a un secondo colpo importante per l'attacco. L'obiettivo è aumentare ulteriormente il peso offensivo della squadra e mettere Marchionni nelle condizioni di scegliere tra caratteristiche differenti. Il primo test ha fornito indicazioni positive, ora l'attenzione si sposta nuovamente sul mercato in attesa dei rinforzi destinati a completare il reparto più atteso soprattutto dai tifosi.
0: Turin 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
5: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
4: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19.30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le 2 serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.

0: Niente da vivere con Radio Touring, Video Touring, il canale in tutta la Calabria, 87 il digitale terrestre, una bella sorpresa, l'avevamo già annunciato prima, con la chiacchierata meravigliosa con Cosimo Caridi, che è il dirigente del Dipartimento Turismo Regione Calabria. Adesso abbiamo uno dei tantissimi protagonisti, se non il protagonista, ma siete tutti fantastici perché portate un po' di cultura incredibile, il direttore del Museo dei Reggio Calabria, Fabrizio Sudano. Grazie direttore, benvenuto e ben ritrovato.
1: Buonasera a tutti, grazie per la chiamata.
0: Allora, dal 4 agosto, all'alba, fino al 16, questi eventi meravigliosi che noi stiamo seguendo alla grande. Però domani c'è questa cosa bellissima, cioè Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, ci sono questi concerti. Ci può descrivere questa emozionante musica che faranno tutti, dottore?
1: Sì, in pratica abbiamo cominciato, come hai detto tu, all'alba del 4, chiuderemo il 16 a Reggio Calabria, ma domani c'è una cosa molto molto bella, perché tutta la regione parlerà dei Bronzi allo stesso orario, in contemporanea alle 21, inizierà uno spettacolo appunto in contemporanea nelle 5 province, come diceva appunto la legge regionale che stiamo attuando grazie al Dipartimento Turismo della Regione. E noi come soggetto attuatore abbiamo organizzato, e grazie anche alla disponibilità della Direzione Regionale Musei della Calabria, un evento in contemporanea che prevede un racconto dei Bronzi di Riace, ovviamente raccontato ma anche musicato, quindi con della musica a supporto. 5 artisti, gruppi di artisti diversi si esibiranno nelle 5 province. Oltre al Museo di Reggio ci sarà uno spettacolo al Museo Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia, un altro al Parco Archeologico di Scolacium per la provincia di Catanzaro, poi al sito della fortezza di La Castella per Crotone e alla Galleria Nazionale di Cosenza. Quindi le 5 province appunto partecipano alla Festa dei Bronzi, e quindi è la prima volta che tutta la regione celebra questi grandi capolavori.
0: Che bello, che bello. Domani sera, comunque il 7 agosto, per chi sta ascoltando a Radio Reggio Calabria, al Museo Archeologico ci sarà Miriam Campobasso, solista al violino, e Letizia Trunfio, voce recitante. Tra l'altro, la cosa bella è che ci sono queste visite guidate, perché i concerti iniziano tutti simultaneamente alle 21. E quindi sì, però sì. Sì, vada.
1: I concerti iniziano, ma nei siti c'è la disponibilità di tutto il personale del Ministero della Cultura per visite guidate, sia che possono essere, diciamo, in contemporanea al concerto, ma siccome le aperture sono tutte quante fino a mezzanotte, il concerto durerà ovviamente di meno, e quindi poi tutta la serata si potrà concludere in tranquillità visitando questi siti, visitando i musei che sono aperti appunto in modo straordinario per tutta la sera.
0: Che bello. Poi c'è il gran finale il 16 agosto, ricordiamo, proprio davanti al museo, Piazza De Nava, alle 21:30 c'è lui, c'è il grande maestro premio Oscar Nicola Piovani, giusto, con l'orchestra.
1: Sì, però prima del 16 devo dire che continuiamo la serie di eventi compressi questi 10 giorni, dal 4 al 16, più o meno 10 giorni, con uno spettacolo teatrale a Soriano Calabro, al Polo Museale di Soriano Calabro, l'8 sera con la Medea, sì, alle 20:30. Poi ci sarà il 12, festeggeremo i Bronzi proprio nel luogo del ritrovamento, piazza Bronzi di Riace, a Riace stesso, sempre con uno spettacolo di musica e testo. E poi appunto il gran finale il 16 sera davanti al museo in Piazza De Nava con Nicola Piovani, accompagnato da altri musicisti, che racconterà la sua carriera di fatto, accompagnato da queste anche immagini di Milo Manara che saranno proiettate dal museo. Quindi una suggestione unica mai vista a Reggio Calabria.
0: Il 10 agosto vi volevo ricordare, anche perché c'è Raffaele Gualazzi, gli scavi.
1: Vero. Sì, bravissimo. Ho saltato il 10, il 10 a Locri, questo connubio tra il museo e il parco di Locri con le visite guidate, e poi si continuerà sulla corte del comune, all'interno della corte del comune di Locri, con il concerto di Raffaele Gualazzi. Sì.
0: Comunque complimenti, perché nel roof del museo voi realizzate tante cose bellissime, musica particolare, bella, quindi complimenti a queste operazioni legate alla musica, fantastica cultura, il museo più importante al mondo, penso, della Magna Grecia, giusto?
1: Sì, noi devo dire che non ci piace stare a guardare solamente il fatto che i visitatori vengono a visitare il nostro museo, i nostri bronzi, ma vogliamo essere protagonisti anche di eventi culturali di ampio respiro, e quindi oltre all'arte contemporanea, che ormai è entrata nelle sale del museo da qualche anno, sono anni che ci hanno visto protagonisti anche con eventi musicali e di spettacolo. Quest'anno abbiamo iniziato con, grazie a Orcinus Orca, che è un'associazione di Messina che ci sta proponendo diverse serate di jazz, e si concluderanno anche il 22 agosto con Luca Madonia. Devo dire che quest'anno c'è grazie anche alla Regione Calabria che con Mesi dei Bronzi, il calendario degli eventi è parecchio fitto e interessante.
0: Fantastico. Ma lei va in vacanza? Oppure, cioè, quando andrà in vacanza non ce lo vuole dire?
1: No, non può. Uno può andare in vacanza, non ma può godere lo stesso di spettacoli.
0: Che bello. Allora, mi raccomando, lo diciamo, che domani ci sono Cosenza, Catanzaro, sì, Vibo Valentia, Crotone, e anche Reggio Calabria, tutti allo stesso orario. C'è, cioè, questa bellissima musica all'interno di questi musei, insomma, perché non tutti sono, sì, musei, alcuni sono delle gallerie nazionali. Leggevo,
1: certo,
0: al Castello Normanno Svevo, invece a Vibo Valentia. Allora, signor Fabrizio Sodano, direttore del museo, io la ringrazio veramente tanto per essere stato con Radio Touring. Ci vediamo.
1: Grazie Filippo, saluto a tutti.
0: Grazie, buon lavoro. Mi raccomando, adesso può alzare il volume della vostra macchina, che lei so che è in macchina adesso, va bene?
1: Sì.
0: Grazie, buona giornata.
1: Grazie ancora, altrettanto, arrivederci.
0: In bocca al lupo, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.

Lo siete in tanti ad ascoltare la radio, noi siamo veramente super felici. Poi ci sono degli aficionados che addirittura per ascoltare la radio hanno addirittura cambiato le casse della macchina. Il vero Ciccio Don Carlos, baby. Aficionados, com'è? 88 You We Go Fans Club. Mi ero un po' dimenticato quando recitavo queste cose a discoteca ogni tanto. Carlo Presti, in bella chiacchierata oggi per questi eventi legati ai Bronzi di Riace. Domani continuiamo. Fred De Palma adesso.

Era La testa gira, una delle canzoni più divertenti di quest'estate. Oh ragazzi, Castello Presti, voglio salutare Vittoria e Eugenio che il giovedì sono qua con noi. Sono in vacanza, ragazzi, sono in vacanza. Va bene, dai, un vecchio successo di qualche estate fa, lo riascoltiamo volentieri. Si parla di estate, Summer Paradise, era un Simple Plan con Sean Paul.

0: questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Friday Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del soprano Come Profondo il Mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

20 minuti alle 19, buon estate, giovedì 6 agosto, vi segnalo in velocità che sabato e domenica Walking Radio si muove e saremo a Salice perché c'è la Sagra della Melanzana, poi invece il 10 lunedì, Notte delle Stelle, San Lorenzo, però saremo ufficialmente a Sant'Alessio perché cioè, dobbiamo divertirci, là si balla pure,

È il super weekend. No, ci vuole per il weekend. Però sai, ad agosto ogni giorno è sabato sera. Siete in vacanza? Siete già in vacanza? Bravi, bravi, bravi. Peggy Goo in alta velocità con Hero Star. La canzone è abbastanza interessante. Siamo in diretta anche oggi, sia in radio che in TV.

Grande, grande. Oh, ragazzi, siete ancora bianchi? Cioè, non siete andati ancora a mare? Vabbè, tranquilli. Cioè, chi in radio è peggio di voi, nel senso buono. C'è chi non ha neanche fatto un giro a mare. Però le vacanze stanno arrivando. Lo dico perché sto prendendo in giro la

0: dai la camera, no? Perché posso fare sentire Gustavo Pesciolino Bravo che non c'è perché è in vacanza. Senti un po' che ha scritto. Ce l'abbiamo? Aspetta un attimo, in diretta.
1: Musica fantasia.
0: Ecco, musica fantasia. Ringraziamo Gustavo. Ti vogliamo bene.

Grazie tecnica. Io torno domani. Domani ci sarà anche Lilli, venerdì, giusto? Poi parleremo anche dei bronzi di Ace, approfondiremo il discorso con altre persone, perché fino a c'è sempre per la festa legata ai bronzi di Ace per questo periodo. Grazie di cuore, ciao Casolo Presti, grazie agli amici che ci hanno anche seguito sull'87 del Digitale Terrestre. Vi saluto con la camera davanti a me. Ciao ciao, baby! Buon'estate ovunque voi siate!

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde de Pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri, due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume, in forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura lo sport. Calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Venturini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
6: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
5: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
6: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
5: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
6: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
5: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
6: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
5: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
6: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
8: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sei.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious, baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna ai carabinieri, i due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume. In forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: a Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19.30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Questa è Touring 104. Touring 104.

0: 104.
1: Su Ring 104.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La musica italiana piange Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, a Bologna, in via Paolo Fabbri, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012. Le sue canzoni risuonano a tutto volume dalla radio di un furgone. Davanti alla casa, al civico 43, fan e cittadini stanno lasciando fiori e messaggi. L'ultima testimonianza di Guccini risale al 23 luglio ed è contenuta nel libro Calde le pere, in uscita postuma a settembre. Le parole sono importanti, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. Il suo ultimo pensiero affidato all'editore Paolo Iacuzzi.
2: La cronaca: un uomo di 35 anni si è dato fuoco all'interno della propria automobile davanti all'abitazione dell'ex compagna nel milanese. Secondo quanto riferito dalla donna, i carabinieri due erano in videochiamata quando l'uomo ha compiuto il gesto. Dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, il 35enne ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo nel tentativo di salvarsi. È stato trovato a terra accanto alla vettura in fiamme, trasportato all'ospedale di Guarda di Milano e ricoverato in condizioni gravissime. I carabinieri stanno ricostruendo le ore precedenti all'accaduto.
1: L'ondata di caldo continuerà ad interessare l'Italia per almeno altri 10 giorni. Secondo le previsioni, l'enorme quantità di calore accumulata potrebbe favorire temporali anche intensi sulle pianure del Triveneto. La tregua sarà però breve e non interromperà il dominio dell'anticiclone. Dopo il record di ieri, con tutte le 27 città monitorate da bollino rosso, oggi sono scese a 26. Domani saranno 21, con miglioramento temporaneo anche a Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona.
2: Resta critica la situazione del fiume Po, colpito da una siccità definita estrema. L'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici conferma il livello di severità alta per l'intero distretto. La scarsità delle precipitazioni e le temperature elevate stanno riducendo ulteriormente le portate del fiume. In forte sofferenza anche i grandi laghi prealpini, considerati le ultime riserve disponibili. L'autorità di bacino avverte che l'emergenza continua e che al momento non si intravede una soluzione a breve termine.
1: Andiamo all'estero. I servizi segreti spagnoli considerano credibile l'appello diffuso sui social per un nuovo ingresso di massa a Ceuta il prossimo 15 agosto. Secondo fonti citate da Cadena Ser, gli organizzatori potrebbero anticipare la data per sfruttare l'effetto sorpresa. L'intelligence monitora gruppi Facebook, WhatsApp e profili TikTok nei quali vengono diffuse indicazioni sulle rotte e false informazioni su presunte falle nei controlli alla frontiera. Per l'Unione Europea, la crisi di Ceuta sarebbe stata alimentata anche da campagne di disinformazione di origine russa. Madrid sta rafforzando i dispositivi di sicurezza nell'exclave.
2: Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata colpita da droni russi nel Mar Nero a circa 21 miglia da Odessa. A bordo della nave Emil è divampato un incendio e i sistemi tecnici sono rimasti danneggiati. L'equipaggio è stato evacuato e non risultano feriti. Altri razzi hanno colpito a Kiev un deposito dell'impresa tedesca Liquimoli con sede a Ulm. Mosca ha confermato gli attacchi avvenuti il giorno dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivo nei pressi dell'aeroporto tedesco di Lipsia.
1: In chiusura allo sport, calcio: prende forma il nuovo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Il vice allenatore sarà Alberto Bollini, tecnico federale che nel 2023 ha vinto l'Europeo con Italia Under 19. Tra i collaboratori figurano Antonio Gagliardi, Massimo Maccarone e Leonardo Bonucci. Giacomo Ceci sarà il preparatore atletico, Marco Roccati quello dei portieri, Cristian Mentorini il responsabile dei match analyst. Gianfranco Zola coordinerà soprattutto le nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe affiancare al ruolo di direttore tecnico anche quello di capo delegazione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.
4: State ascoltando la radio Touring 104. Touring 104.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Touring 104.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: featuring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Encore un dimanche, tout s'achève. Encore un dimanche.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.